0: na kitio itoi kireta.
1: Enchangolo. Enchangolo.
0: Lelor kurodo lino. Enchangolo emesandi tumorere. Nikitu minduwa roi chomadi. Niki otaro. Niki retoro.
2: Niki retoro.
1: Enchangolo.
3: Eremaya. Osinkolio lesa. Teatro Mayan FM.

0: FM.
1: Moyen FM. Ewangan Olo Show.
2: Ewangan Olo Show.
3: Mayan FM, eniningito yogo ngoswani.
4: Olo yankalani.
3: Narosura.
4: Masurura.
3: Osarai.
4: Itnabo obo intinabisha na kiti olende.
3: Enosaen.
4: Keshwe.
2: Mayan FM.
4: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na.
3: Ito msi yote center one.
4: Melelo.
3: Isinya.
4: Oltinga.
3: Mashuru.
4: Magadi.
3: Mayan FM, kibore enkiwanta.
4: Tumbelian.
3: Ereteti.
4: Kabune.
3: Sikawa.
4: Kilutori.
3: Irmeshu kila kule.
4: Enini ngito Mayan FM.
3: Note nchipai, wengku inye sabuti yato Mayan FM.
4: Nkoroki olo mwonu osingolitini sidani kishoroltao.
3: Intiringa yu utiadu ngiri sheni nambari nabo.
1: Mayan FM. Inabo obo inti na option na ewangan oro show
2: Maya in F

0: yeleyo
1: o yaraleyo yeleyo mayane
0: lofo o yeleyo
1: o yaraleyo yeleyo wangano
0: chinga genya na genya
1: mayane
0: ora madio dova
1: mayane
0: inga ulele
1: mayane
0: wala gera lendeva
1: mayane
0: wangano sholai
1: mayane
0: o yeleyo
1: o yaraleyo yeleyo mayane
0: o yeleyo
1: o yaraleyo